evitandomi sì una storia importante. Io non se presumir ni sentirme muy grande.